0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya botselela a re di anotse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa thagoa breakfast show.
1: Dira hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo lao seng la thagoa. Mo mafolofolo abona halanga na

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bosupa a re tiano tse hlahlamang a ileng tsa horra ya borobedi ke go tlala luna bana beso
1: di ra heka na ne o le o beyang se hlohlolo lena ke nna ne o la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go

Plantel Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Plantel Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

Kamara se ke le se di FM ta go breakfast show twa sa le khada o mamedi bile monate lo ho dula lwana hle ka nna ke monono ke o sola khaza ena pina aki a 2.1 ba tsama le ntate stana le ntabi sings e ke la ka gaola selemo hona kwano tshebeletsong ya le se di FM tuli u santsa o yemetse ka nqano ditaba tse o tlo di balwa ke musiwa tsho a ntla o di mahlora ke a borobong ena tshebeletso ke le se di SABC musiwa tsho wa dibala

0: Mamedi o santsa le teng ya la ka tsang hore bulela mosebetsi ona ka thapelo le Sedi FM dumela. Le Sedi dumela. Atene ka ntate.
1: Abeng, ke kopa ka thapelo.
0: Tsala pele ntate wak.
1: Modimo ntate, modimo morwa, modimo yo hana. Ke bana batho ba go ntate. Ba ba le mo gare ga memela. Mo gare ga ditsela

Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele funeral dignity plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rent se 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mamidi, ke a tseba ngwaneso thuto tsa hao di sentse di le monyako. Di monyako di emetse fela letsatsi. Ka jeno ke kgetho ya dipina tsa hao mo mamedi. Re na le Julia Mthimkhulu Hlalele, ka bona ka Zamdela Sasolberg a re ke rata Matema, ha bina a re wa ntwanela. Ke rata le Busi Gatebe ha re ha ke re kgoro ya hana o re che o tla kena. Matema. One to another.

0: Hora ke le shumele mesumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ke le bile ha ho lotlwa na moletsane sama ya hantle o ile o phumola ho baneng ya ha o tima o e gathile ka jeno. Re tlo bona re tiana hape le wena a kwano sia le moyeng na go e tlang. Mo mamedi o fela go le jalo le nna no ke le ke nang la ditaba la imatlafatse tshebetsong ya le sedi FM. E re pele nna le wena re tla o kena ditabeng tseo go di tlhopisitseng ka jeno. Re fetele ditabeng tsa hora ya le shume le meso e medi tseo re di balwang ke tsietsi mohaladi.

Mamedi metsotso e mashome a mararo ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ena jwale nako ke a hore re petele lenane wong la jwale kinako le matsogo mahloko.

0: ba shebe hore na e betaba tsa haetsa ditshelete dintse di tsamatsa majwang ge se ri ile ga letsetsa ntate Shale le Thabang mme o ntshepisitse ntate Shale hore o tla e sala morao mme o tla ga fa sephetho ha re tshepe go mohlomong hosane ha re boela re teana le wena hape nna nong lena la haula jole ke nako ge tlahle ge tlole matshato a masisane re o fe ditaba wena ngwaneso ke fumane molaetsa o reng nkgono Diana Mualusi wa ka bona ka Joburg extension 7 o sukulana le title deed Selena go nkhona ya udimo le tlase ya kokota mona kena mona kokota mona ke mathata nkhono tabatsa ya dihlaki mme mo mamedi kwano o kopa hore re tle re potlakeleng khono taba ha re fumane jwalo ka tsena tse dintsentseng dikena ge ka hlegetlo le matshato a masesane nanong la ho la jwale ke nako re tle re thusetse re bona hore na re fella kae ele shume ele metso me raro le sekoto metso tso motho emotle pele ho hora yana ya rona ya boraro ba khani mathata ati a bui maleteng mathata teng jwalo ka ha re ya re shebane le kgwedi ena ya November ba le fapala di minerale ka rona ya Afrika Borwa ba le pa hore petrolo e tlonyuloha ka di ranta tse nne le di sente tse mashumi a mabedi 420 ba le pa ha jwale ho latela dintwa tsane tse ntseng di etsa la mane bo Ukraine di a re ama diare ama wena motho e motle media tsa le hore re sokole ha re tla ditlenga ya ho fumana mafura ka le hlonolo ba re mafura ntse le teng hore batho ba ka nna ba sebedisa makolo ya bona fela re tle re lebelle hore petrol e tlo nyoloa mme ba lepa hore e ka nna ya nyoloela mane ho 420 litara hele o ka hlana hana he ha jwa le ge litara le di randa tse mashume a mabedi le metso e robedi ha se di kopana le ena re ya di randa tse mashume a mararo le metso jwale ke petrolo wena motho e motle ke ka mogoba le panka teng ba le fapha la di minerale ka rona ya rona ya Afrika Borwa ke ne ke rene go hlame malotsana re ne re tsamaetse le ena mmogo nna no la ho la jwale ke nako ho le sedi FM ntumelle ke tswage gauta ka letsoho ke a gutla
1: Got Lanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetse, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Best deals ever.
3: Na wa tseba seo bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeko wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vitas Sleep Zambezi double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.
4: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi. Mehopolo ho ba di invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di SME. Empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao, e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo. Mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. Netbank e utlwisisa dikgwebo tsa di SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. NetBank. Re ba bi ba di tshebeletso tsa ditjhelete ba simolao le bafani ba dikoloto ba dumeletsweng. Hona le dipehelo.
0: Mamedi re ntse re le mmoho metsotso le shome pele ho hora ya boraro re ntse re le mmoho nanong la ho la jwale ke nako. Ka Moqebelo Saturday ka di 10 tsa October nonyana re tlabe di dula batho. Ka mohopolo wa hore ke difate ka mona ka Old Grey ho tla botshwere mokete o moholo mo mamedi e motle wa Global Stage. Ke a tseba ona le thahasello ya hore o ye le wena o lo keteka o thabe hobane Bloemfontein o tlabe le kore tlabe le laheka bakeng o kila bona ko jwetsa hobane ko rata. Jwale he wena ya nang le kgahleho ya hore o ka ba karolo ya Global Stage ka Moqebelo o a ko ntjekeletse WhatsApp. Nomoro ke ena. O nthumelle mabitso a hao ka botlalo. O nthumelle ID number. Le dinomoro tsa hao mo re tla o qhwaya teng. Nomoro ke ena. 079-758-5066. Ke a ipeta 079-758-5066.

ditaba tsena tsa ora ya boraro di fella mona bona mona ditaba tseding ha ora e tlabeile ya bone ka Kenny Tsenyane Modupi Ratel.

0: bophelo ba katlego. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng
0: go di se. Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
2: Home se hangwa ke bohle Lesedi FM molelwa wa setšhaba. Ke tshwajalo mo mamedi wa re hata re kena kwano reception SABC. Ke re fumana batletse batho ba re batlile ho Lesedi FM. Ke re ena ke kgomo ya se hangwa ke bohle. Dumela hle. Mamedi mo tlo dumela tsa ke the bundle of joy Thabo Mokone tsietsi. Re o leboha. Re lebile ho lefela ka ditaba tseno tsa hora ya boraro ke tsietsi moholadi. Mamedi re leboha tsholo se hoja. O theule le tsona tsa male tsona motshere wa mantsibua. Na ne le holola jwa le kina kwa tsheditse jwa le masututsa. Dumela tsa ke Thabo Mokone the bundle of joy. Kile mona tsela re tsela afternoon drive show. Kila bona ka jano ke fake Friday. Go di mphalane hlola masatsi a robedi. Dumela ke go di transport o ke go di re tsang ditlokomediso tsa ntho tsengata. Tsore ka o tlile mo ba re bua ka mental health. Ke nngwe ya di kgoditse behetsweng ho etsa tlokomediso ka mental health. Fela ha o tla ba mana to tsana tsore fela o renga botshelela. Dumela hle mamedi ke marata dumela mamedi mo tle. Nna ke Thabo Mokone ke tsama ke le mong.
3: Ho jolo fela mo medi ha tsa mele mong ke teng ha o filena kwa ronda ka le bitse ke le mawela topi topi FM ke la bone hle mpitse top lama 7 a KTBT throwback Thursday fake Friday etsa mo ntjaba ro se fitu ke tso go tshwagetseng tsona tse thabisang ona a ezale ha mo medi ha ke sa bua ka nete ka jeno lena re paketse mehe re metse wena hore re tlo phuthulela hore ke di fetse go tshwagetseng tsona ga felletse re le TLB
0: Lena no gilaria tella afternoon drive show
4: Na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boye mombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona Na mohlomo o mphuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke iqala hore ba tla ho hlaka pa ba tla ho hlaya ba se kereke
5: O so tla o na le ntho le timona mono o so wa di le bakai ho ena ntsaga ba re 8 re se ha se ho sha mosebetsing re se ho sha ba re re mo jona o tshwana ntse sa ikitse
4: re go tla ho tswa ba ke ke no le mutu o tsha ba botsa ke
5: ba sale you say
4: wa makalo se tsho tsho mo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: Di tlo tsa ditabo reng yana ho rupuile mirusu e amanang a le dikgohlano pakeng tsa ma Afrika Borwa le melata setsing sa Durban le Soweto. Tsena ke di tlo tsa ditabo reng yana ya bohlano ke gotla hapeka tsa hora ya botshelela re ya thella.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang kgutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7. Kapa kena ho SABC Plus app. Ke mole.
2: Re a thella.
3: Le bulitibos. Ho re a thella.

ke lebuila holo bana beso le sepeditse momamedi ho fela le jwalo le nana o le ke nang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le CD FM impapele ho moa re fetela ho Kenny Modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botselela.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapo mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapo stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapo phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapo o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
2: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore le nana o kela ditaba la matshohlo ho le Lesedi FM. E re na korona haime mona re fetela ho moketi monyobo re fa dihloho tsa ditaba tsa matjhaba.

0: Ditaba tsena tsa ora ya bosupa di fella mona ke gotla hape o renyane ya borobonga tsa dipapadi.
1: A dipapadi ho le sedia fela.
2: Khati seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore tla thabela ho ba mona.
1: Dipapadi. Ho le sedia FM.

0: Emke mollelwa khaso e tlisang poso selo di fashion tsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego nako nyena ya sehlahla selemo ga dipalesa le difate di thunya mena ha e gaba e balelese di FM ke mollelwa.
2: O mametse re mo ho le sedi FM.

0: hello le di sos ke di le di makese le ngwana a makese sheba le re tsatsile monate tsone no fetse ngwana mme ke di best fela di blessings fela ga ntse re mo le bo ha ntse ga ho hetse le ka jiko ka mmino o monate o jela ka tsebe ngwana mme ka mona ka ndo fire mmino le sweet zone 3 so ga tla gwana ha hora ya qetela e wotla o qhubukela 18.4 go le re tsitse ntshala thank you makese ne the girl.
1: Palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradise ha ba o tloe tla le sedi FM ya bali entle ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao na na fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile le tsatsi la mo re ithuta ka botshaba bo iphetang le o iketsetsa mehopolo e o keke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke se dimen Bye. It's all how the papa. La be re le boema fofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 087-292-7668 Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi

sebele tsoke ra tsoka le sedi Luther Vandross your secret love pele bona ka onkela Vicky Leandros are come what may and the bose keng hora ke borobong ena sebele tsoke ya le sedi ditabatsana tsa hora e borobong re di balwa ke Kenny Modupi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nne tima medi Lesedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le metsu medi metso tsopele re fitla ho renya le shome re ya ka mona ka mabenkeleng. Hanga ke khutla fela mabenkeleng mamedi ke tlo ba pala pine monate Bill Withers lovely day. Ka mora ho mo o teng Lady Soski ka le monate la re moho ho fihlela ho renya le shome le metsu medi. Nna le wena re tla kopana hape ka moqebelo.
2: Hai ba wenze una li bukana e tala ya ID e ka nanya seberisi sa botlhakanyetsi ke nako ya ho etsa phetho e bohlale ho ya ho smart ID card ditebo ho di banka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hula ya digital jwale o ka itsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo ha ho hloke ho tlasa dipampiri ho beeletsa sebaka mme ha o mila e melelele mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke ena ke home affairs at home etela my home affairs online.dha.gov.za ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
3: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
4: Dumela Naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
5: Dumela Lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
4: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
4: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen Lerato.
6: Royal Finance, ke mofane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
7: O wa ratwa.

0: wa setso le puo ya Sesotho.
1: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: R200 ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bantala haula pholoho se ke wa ganna o ipolaisitse gera #lesedi fm ke molelo.

ditaba tsena tsa ho ketela tsa letsatsi ho renyana ya leshome di fella mona tse letelang tsena e tla batsa pula madiboho ho sanoseng ka hora ya bohlano kgaitsedi.

ya baby one ho le seri ya fema dumela hle mo mamedi ke ora le shumele metse medi ke la bohlano ka tseno ho di kya le shume bana o tlo ba epe bile matsatsi a robong a ke le bula hle le resource key o tswa ka pile mo nna ya baby one sawara bi

di babane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlwa etale le se di FM ho ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bali e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM

sala ka khotso nna lwana re tiana ho sane o renya bra nna ne o la di papa di re tla ke rotle nthakaetsa ngora tsepedi ka ofela renya botselela Orlando Pirates Mamelodi Sundowns MTN 8 final botla ba tenge Mr. Kulo sane le Ernest Makaya mamere ke a tswa jwale ke itse a sa ke tswa mona ka sindiswa I give it time sala ka khotso muri mukie no di ha mahlatsi di ya ka bohlale Modimo o santsana a tlo itlotlisa ka wena ke mantswe a rona modimo a potlakise phunyeletso ya gago oi